0: tratta che non corrata di una mattina da te, non tratta che non tratta una rupa o rata il quadro di tutto o ara e tratta che non fa un neile che calma per nani o carahi che sia chiata di una iaita e na couta e na couta a te na tatu
1: kato e na rara po e tera me tira e kora nei o kata kuna roi mata kiru nai te papa ki mo e te tukuna pare.